Na simang 22 des let's begin film nigit kok na sona mat na hada o rap ne bara di jori film nigit kok na skana man gen gitne kata bichung ra tuch me rap di ka tahe aruan rup kumar ra tornir gapa gitu wa.